0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Droni russi colpiscono la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a 2 km dalla frontiera con la Polonia. Nessuna vittima e nessun ferito. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Azione deliberata, denuncia Zelensky. Mosca però auspica la ripresa dei colloqui a tre con Ucraina e Stati Uniti. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente USA si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni dell'AI per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le elezioni in Svezia, chiusi in questi minuti i seggi, si va verso un record di affluenza con file lunghissime e attese anche di 4 ore per votare. Probabile un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente e i socialdemocratici, ma c'è l'incognita della destra estrema. L'esecutivo Meloni lavora all'ultima legge di bilancio. Misure per ceto medio e giovani, ipotesi ecobonus al 65%. Il ministro Giorgetti avverte con il rialzo dei tassi. Bisogna controllare il debito. La segretaria Dem Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia. Noi, dice, pronti per il voto. Prima è, meglio è. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riaprirà domani alle 10. Sulla bara, accolta oggi dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. Tanti cittadini che le hanno reso omaggio. Martedì le esequie di Stato in forma laica. Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna che si è disputato per la prima volta a Madrid. Secondo Verstappen su Red Bull, poi Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc. Pallavolo, la nazionale italiana maschile affronta questa sera la Slovacchia alle 21.05 al Pala Panini di Modena per la fase a gironi degli europei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Avrebbe appiccato 8 incendi tra Vieste e Peschici nel Gargano nei mesi di luglio e agosto. I carabinieri forestali hanno arrestato un ragazzo di 35 anni, volontario di protezione civile. Il presunto responsabile è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza mentre innescava i roghi. L'associazione di cui fa parte ha fatto sapere di averlo sospeso. Plauso al lavoro delle forze dell'ordine e dai sindaci di Vieste e Peschici. Allo stadio Via del

0: detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Droni russi colpiscono la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a 2 km dalla frontiera con la Polonia. Nessuna vittima e nessun ferito. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Azione deliberata, denuncia Zelensky. Mosca però auspica la ripresa dei colloqui a tre con Ucraina e Stati Uniti. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente USA si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni dell'AI per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le elezioni in Svezia, chiusi in questi minuti i seggi, si va verso un record di affluenza con file lunghissime e attese anche di 4 ore per votare. Probabile un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente e i socialdemocratici, ma c'è l'incognita della destra estrema. L'esecutivo Meloni lavora all'ultima legge di bilancio. Misure per ceto medio e giovani, ipotesi ecobonus al 65%. Il ministro Giorgetti avverte con il rialzo dei tassi. Bisogna controllare il debito. La segretaria Dem Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia. Noi, dice, pronti per il voto. Prima è, meglio è. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riaprirà domani alle 10. Sulla bara, accolta oggi dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. Tanti cittadini che le hanno reso omaggio. Martedì le esequie di Stato in forma laica. Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna che si è disputato per la prima volta a Madrid. Secondo Verstappen su Red Bull, poi Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc. Pallavolo, la nazionale italiana maschile affronta questa sera la Slovacchia alle 21.05 al Pala Panini di Modena per la fase a gironi degli europei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Avrebbe appiccato 8 incendi tra Vieste e Peschici nel Gargano nei mesi di luglio e agosto. I carabinieri forestali hanno arrestato un ragazzo di 35 anni, volontario di protezione civile. Il presunto responsabile è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza mentre innescava i roghi. L'associazione di cui fa parte ha fatto sapere di averlo sospeso. Plauso al lavoro delle forze dell'ordine e dai sindaci di Vieste e Peschici. Allo stadio Via del Mare, prima della gara Lecce e Monza, hanno voluto ricordare Lorena Isceri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex lungo la A1. L'iniziativa è stata accolta da un lungo applauso. È vicina alla conclusione la stagione del Parco della Gran Cia in Basilicata. L'ultimo spettacolo è in programma sabato prossimo. Il bilancio è positivo, come conferma Rocco Allegretti, amministratore delegato del consorzio ETI. Sentiamo.
3: Abbiamo avuto un incremento di quasi il 40% in questa stagione, quindi molto positivo. Anche le comitive, non solo turisti provenienti dalla Puglia, ma anche da fuori regione, extra regionale, quindi dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna. Siamo molto soddisfatti quest'anno, sì.
2: Ora lo sport con la palla a mano. Sconfitta all'esordio in campionato per il Conversano, battuto 32-25 sul campo del Bolzano. Vittoria invece per il Fasano 32-27 contro la neopromossa Enna. Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Live Playlist. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Federica De Boni. Droni russi colpiscono la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a 2 km dalla frontiera con la Polonia. Nessuna vittima e nessun ferito. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Azione deliberata, denuncia Zelensky. Mosca però auspica la ripresa dei colloqui a tre con Ucraina e Stati Uniti. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente USA si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni dell'AI per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le elezioni in Svezia, chiusi in questi minuti i seggi. Si va verso un record di affluenza con file lunghissime, attese anche di 4 ore per votare. Probabile un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente e i socialdemocratici, ma c'è l'incognita della destra estrema. L'esecutivo Meloni lavora all'ultima legge di bilancio. Misure per ceto medio e giovani, ipotesi ecobonus al 65%. Il ministro Giorgetti avverte con il rialzo dei tassi. Bisogna controllare il debito. La segretaria Dem Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia. Noi, dice, pronti per il voto, prima è, meglio è. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riaprirà domani alle 10. Sulla bara, accolta oggi dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. Tanti cittadini che le hanno reso omaggio. Martedì le esequie di Stato in forma laica. Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna che si è disputato per la prima volta a Madrid. Secondo Verstappen su Red Bull, poi Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc. Pallavolo, la nazionale italiana maschile affronta questa sera la Slovacchia alle 21.05 al Pala Panini di Modena per la fase a gironi degli europei. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Avrebbe appiccato 8 incendi tra Vieste e Peschici nel Gargano nei mesi di luglio e agosto. I carabinieri forestali hanno arrestato un ragazzo di 35 anni, volontario di protezione civile. Il presunto responsabile è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza mentre innescava i roghi. L'associazione di cui fa parte ha fatto sapere di averlo sospeso. Plauso al lavoro delle forze dell'ordine e dai sindaci di Vieste e Peschici. Allo stadio Via del Mare, prima della gara, Lecce e Monza hanno voluto ricordare Lorena Isceri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex lungo la A1. L'iniziativa è stata accolta da un lungo applauso. È vicina alla conclusione la stagione del Parco della Gran Cia in Basilicata. All'ultimo spettacolo in programma sabato prossimo, il bilancio è positivo, come conferma Rocco Allegretti, amministratore delegato del consorzio ETI. Sentiamo.
4: Abbiamo avuto un incremento di quasi il 40% in questa stagione, quindi molto positivo. Anche le comitive, non solo turisti provenienti dalla Puglia, ma anche da fuori regione, extra regionale, quindi dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna. Siamo molto soddisfatti quest'anno, sì.
3: Ora lo sport con la palla a mano. Sconfitta all'esordio in campionato per il Conversano, battuto 32-25 sul campo del Bolzano. Vittoria invece per il Fasano 32-27 contro la neopromossa Enna. Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Droni russi colpiscono la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a 2 km dalla frontiera con la Polonia. Nessuna vittima e nessun ferito. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Azione deliberata, denuncia Zelensky. Mosca però auspica la ripresa dei colloqui a tre con Ucraina e Stati Uniti. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente USA si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni dell'AI per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le elezioni in Svezia, chiusi in questi minuti i seggi, si va verso un record di affluenza con file lunghissime e attese anche di 4 ore per votare. Probabile un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente e i socialdemocratici, ma c'è l'incognita della destra estrema. L'esecutivo Meloni lavora all'ultima legge di bilancio. Misure per ceto medio e giovani, ipotesi ecobonus al 65%. Il ministro Giorgetti avverte con il rialzo dei tassi. Bisogna controllare il debito. La segretaria Dem Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia. Noi, dice, pronti per il voto, prima è, meglio è. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riaprirà domani alle 10. Sulla bara accolta oggi dal picchetto d'onore la bandiera dell'Unione Europea. Tanti cittadini che le hanno reso omaggio. Martedì le esequie di Stato in forma laica. Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna che si è disputato per la prima volta a Madrid. Secondo Verstappen su Red Bull, poi Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc. Pallavolo, la nazionale italiana maschile affronta questa sera la Slovacchia alle 21.05 al Pala Panini di Modena per la fase a gironi degli europei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Avrebbe appiccato 8 incendi tra Vieste e Peschici nel Gargano nei mesi di luglio e agosto. I carabinieri forestali hanno arrestato un ragazzo di 35 anni, volontario di protezione civile. Il presunto responsabile è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza mentre innescava i roghi. L'associazione di cui fa parte ha fatto sapere di averlo sospeso. Plauso al lavoro delle forze dell'ordine e dai sindaci di Vieste e Peschici. Allo stadio Via del Mare, prima della gara, Lecce e Monza hanno voluto ricordare Lorena Isceri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex lungo la A1. L'iniziativa è stata accolta da un lungo applauso. È vicina alla conclusione la stagione del Parco della Grancia in Basilicata. L'ultimo spettacolo in programma sabato prossimo. Il bilancio è positivo, come conferma Rocco Allegretti, amministratore delegato del consorzio ETI. Sentiamo.
3: Abbiamo avuto un incremento di quasi il 40% in questa stagione, quindi molto positivo. Anche le comitive, non solo turisti provenienti dalla Puglia, ma anche da fuori regione, extraregionale, quindi dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna. Siamo molto soddisfatti quest'anno, sì.
2: Ora lo sport con la palla a mano. Sconfitta all'esordio in campionato per il Conversano, battuto 32-25 sul campo del Bolzano. Vittoria invece per il Fasano, 32-27 contro la neopromossa Enna. Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba. Rimana non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Droni russi colpiscono la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a 2 km dalla frontiera con la Polonia. Nessuna vittima e nessun ferito. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Azione deliberata, denuncia Zelensky. Mosca però auspica la ripresa dei colloqui a tre con Ucraina e Stati Uniti. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente USA si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni dell'AI per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le elezioni in Svezia, chiusi in questi minuti i seggi, si va verso un record di affluenza con file lunghissime, attese anche di 4 ore per votare. Probabile un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente e i socialdemocratici, ma c'è l'incognita della destra estrema. L'esecutivo Meloni lavora all'ultima legge di bilancio, misure per ceto medio e giovani, ipotesi ecobonus al 65%. Il ministro Giorgetti avverte con il rialzo dei tassi, bisogna controllare il debito. La segretaria Dem Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia, noi dice pronti per il voto, prima è meglio è. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riaprirà domani alle 10. Sulla bara, accolta oggi dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. Tanti cittadini che le hanno reso omaggio. Martedì le esequie di Stato in forma laica. Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna che si è disputato per la prima volta a Madrid. Secondo Verstappen su Red Bull, poi Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc. Pallavolo, la nazionale italiana maschile affronta questa sera la Slovacchia alle 21.05 al Pala Panini di Modena per la fase a gironi degli europei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Avrebbe appiccato 8 incendi tra Vieste e Peschici nel Gargano nei mesi di luglio e agosto. I carabinieri forestali hanno arrestato un ragazzo di 35 anni, volontario di protezione civile. Il presunto responsabile è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza mentre innescava i roghi. L'associazione di cui fa parte ha fatto sapere di averlo sospeso. Plauso al lavoro delle forze dell'ordine, dai sindaci di Vieste e Peschici. Allo stadio Via del Mare, prima della gara, Lecce e Monza hanno voluto ricordare Lorena Isceri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex lungo la A1. L'iniziativa è stata accolta da un lungo applauso. È vicina alla conclusione la stagione del Parco della Grancia in Basilicata. L'ultimo spettacolo è in programma sabato prossimo. Il bilancio è positivo, come conferma Rocco Allegretti, amministratore delegato del Consorzio ETI. Sentiamo.
3: Abbiamo avuto un incremento di quasi il 40% in questa stagione, quindi molto positivo. Anche le comitive, non solo turisti provenienti dalla Puglia, ma anche da fuori regione, extra regionale, quindi dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna. Siamo molto soddisfatti quest'anno, sì.
2: Ora lo sport con la palla a mano. Sconfitta all'esordio in campionato per il Conversano, battuto 32-25 sul campo del Bolzano. Vittoria invece per il Fasano 32-27 contro la neopromossa Enna. Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho bisogno di capire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Droni russi colpiscono la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a 2 km dalla frontiera con la Polonia. Nessuna vittima e nessun ferito. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Azione deliberata, denuncia Zelensky. Mosca però auspica la ripresa dei colloqui a tre con Ucraina e Stati Uniti. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente USA si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni dell'AI per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le elezioni in Svezia, chiusi in questi minuti i seggi, si va verso un record di affluenza con file lunghissime e attese anche di 4 ore per votare. Probabile un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente e i socialdemocratici, ma c'è l'incognita della destra estrema. L'esecutivo Meloni lavora all'ultima legge di bilancio. Misure per ceto medio e giovani, ipotesi ecobonus al 65%. Il ministro Giorgetti avverte con il rialzo dei tassi. Bisogna controllare il debito. La segretaria Dem Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia. Noi, dice, pronti per il voto, prima è, meglio è. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riaprirà domani alle 10. Sulla bara, accolta oggi dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. Tanti cittadini che le hanno reso omaggio. Martedì le esequie di Stato in forma laica. Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna che si è disputato per la prima volta a Madrid. Secondo Verstappen su Red Bull, poi Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc. Pallavolo, la nazionale italiana maschile affronta questa sera la Slovacchia alle 21.05 al Pala Panini di Modena per la fase a gironi degli europei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Avrebbe appiccato 8 incendi tra Vieste e Peschici nel Gargano nei mesi di luglio e agosto. I carabinieri forestali hanno arrestato un ragazzo di 35 anni, volontario di protezione civile. Il presunto responsabile è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza mentre innescava i roghi. L'associazione di cui fa parte ha fatto sapere di averlo sospeso. Plauso al lavoro delle forze dell'ordine e dai sindaci di Vieste e Peschici. Allo stadio Via del Mare, prima della gara Lecce e Monza, hanno voluto ricordare Lorena Isceri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex lungo la A1. L'iniziativa è stata accolta da un lungo applauso. È vicina alla conclusione la stagione del Parco della Gran Cia in Basilicata. L'ultimo spettacolo è in programma sabato prossimo. Il bilancio è positivo, come conferma Rocco Allegretti, amministratore delegato del consorzio ETI. Sentiamo.
3: Abbiamo avuto un incremento di quasi il 40% in questa stagione, quindi molto positivo. Anche le comitive, non solo turisti provenienti dalla Puglia, ma anche da fuori regione, extra regionale, quindi dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna. Siamo molto soddisfatti quest'anno, sì.
2: Ora lo sport con la palla a mano. Sconfitta all'esordio in campionato per il Conversano, battuto 32-25 sul campo del Bolzano. Vittoria invece per il Fasano 32-27 contro la neopromossa Enna. Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Da piccolo anche i mostri sembravano

0: la domenica.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente statunitense, che punta l'indice contro forze negative dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per una decelerazione dello sviluppo AI ed evitare che possa sfuggire al controllo umano. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev-Varsavia, tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca nega, ma la NATO potenzia la difesa. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Rimonta dei moderati del premier Kristersson, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane, dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo, costato la vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Saonara, nel Padovano, un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna per 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. Avrebbe appiccato 8 incendi tra Vieste e Peschici nel Gargano nei mesi di luglio e agosto. I carabinieri forestali hanno arrestato un uomo di 35 anni, volontario della protezione civile. Il presunto responsabile è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza mentre innescava i roghi. L'associazione di cui fa parte ha fatto sapere di aver sospeso il volontario. Plauso al lavoro delle forze dell'ordine da parte dei sindaci di Vieste e Peschici. Un uomo è morto ieri sera in un incidente avvenuto sulla strada che collega Rutigliano e Conversano nel Barese. La vittima era in sella a una moto che avrebbe impattato per cause da accertare contro un'auto. Per il motociclista inutili soccorsi, in corso le indagini delle forze dell'ordine. A Taranto, nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 30 anni è stato accoltellato in pieno centro. Giunto in ospedale in forte stato di agitazione, è stato sedato e operato. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. È vicina alla conclusione la stagione degli spettacoli in scena al Parco della Gran Cia. L'ultimo spettacolo è in programma sabato prossimo. Il bilancio è positivo, come conferma Rocco Allegretti, amministratore delegato del Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane. Sentiamo.
4: Abbiamo avuto un incremento di quasi il 40% in questa stagione, quindi molto positivo. Anche le comitive, non solo turisti provenienti dalla Puglia, ma anche da fuori regione, extra regionale, quindi dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna. Siamo molto soddisfatti quest'anno, sì.
3: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: di Aaliyah.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Estero Letto. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente statunitense, che punta l'indice contro forze negative dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per una decelerazione dello sviluppo AI ed evitare che possa sfuggire al controllo umano. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev-Varsavia, tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca nega, ma la NATO potenzia la difesa. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Rimonta dei moderati del premier Kristersson, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane, dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo, costato la vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Saonara, nel Padovano, un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto tutto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna per 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Contro i 2.500 licenziamenti annunciati si mobilita l'indotto dell'ex Ilva di Taranto. I lavoratori questa mattina sono riuniti in assemblea all'esterno dell'acciaieria per stabilire quale forma di protesta adottare. Lo spegnimento dell'area a caldo, come confermato dalla Corte d'Appello di Milano, avverrà entro fine ottobre. Timore per migliaia di esuberi. I sindacati affermano bisogna disinnescare immediatamente questa bomba sociale. Allo stadio Via del Mare, prima del match ieri, Lecce e Monza hanno ricordato Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria di Squinzano, uccisa dall'ex fidanzato lungo l'autostrada A1. L'iniziativa è stata accolta da un lungo applauso. E proprio a Squinzano, nel leccese, mercoledì scorso, a poche ore dai funerali di Lorena Isceri, si sarebbe scatenata una maxirissa in piazza. Protagonisti anche alcuni minorenni, sarebbero spuntati coltelli nelle fasi concitate. Secondo quanto si appresa, sarebbero rimasti feriti i dipendenti di un'attività di ristorazione della zona. Il sindaco chiede che si faccia chiarezza. Calcio, il Lecce riscatta le due sconfitte consecutive. Nel match casalingo batte il Monza 3-2, Salentini a quota 6 punti. Domenica sfida a San Siro contro il Milan. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist Radio Norba.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso. Radio Norba,
1: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni in Svezia, l'esito è ancora incerto. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio sulla coalizione di destra del premier Kristersson. Il risultato definitivo non prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei residenti esteri. Paura per una delegazione europea in viaggio da Kiev a Varsavia a bordo di un treno sfiorato da un drone russo al confine con la Polonia. I barbari sono alle vostre porte, avverte l'Ucraina, mentre la Casa Bianca chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie di Mosca. Donald Trump contro Big Tech, nessuno stop dell'intelligenza artificiale. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte dei colossi del settore, che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà, avverte il presidente. Il nuovo anno scolastico oggi è ripreso in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. La prima campanella d'ingresso è già suonata la scorsa settimana in Trentino, Alto Adige, Veneto, Valle d'Aosta. L'ultima in Puglia il 17 settembre. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riapre alle 10. Ieri bagno di folla per rendere omaggio alla storica leader del Partito dei Radicali. Chiuderà alle 19. Domani funerali in forma laica nella protoomoteca, dove giace il feretro su cui è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea. Calcio, la Juventus va sotto, risorge e poi crolla con il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri in svantaggio per due volte recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna e il Lecce sul Monza. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari. Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Contro i 2.500 licenziamenti annunciati si mobilita l'indotto dell'ex Ilva di Taranto. I lavoratori questa mattina sono riuniti in assemblea all'esterno dell'acciaieria per stabilire quale forma di protesta adottare. Lo spegnimento dell'area a caldo, come confermato dalla Corte d'Appello di Milano, avverrà entro fine ottobre. Timore per migliaia di esuberi. I sindacati affermano bisogna disinnescare immediatamente questa bomba sociale. Allo stadio Via del Mare, prima del match, ieri Lecce e Monza hanno ricordato Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria di Squinzano, uccisa dall'ex fidanzato lungo l'autostrada A1. L'iniziativa è stata accolta da un lungo applauso. E proprio a Squinzano, nell'eccese mercoledì scorso, a poche ore dai funerali di Lorena Isceri, si sarebbe scatenata una maxirissa in piazza. Protagonisti anche alcuni minorenni, sarebbero spuntati coltelli nelle fasi concitate. Secondo quanto si apprende, sarebbero rimasti feriti i dipendenti di un'attività di ristorazione della zona. Il sindaco chiede che si faccia chiarezza. Calcio, il Lecce riscatta le due sconfitte consecutive. Nel match casalingo batte il Monza 3-2, Salentini a quota 6 punti. Domenica sfida a San Siro contro il Milan. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni in Svezia, l'esito è ancora incerto. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio sulla coalizione di destra del premier Kristersson. Il risultato definitivo non prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei residenti esteri. Paura per una delegazione europea in viaggio da Kiev a Varsavia a bordo di un treno sfiorato da un drone russo al confine con la Polonia. I barbari sono alle vostre porte, avverte l'Ucraina, mentre la Casa Bianca chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie di Mosca. Donald Trump contro Big Tech, nessuno stop dell'intelligenza artificiale. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte dei colossi del settore, che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà, avverte il presidente. Il nuovo anno scolastico oggi è ripreso in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. La prima campanella d'ingresso è già suonata la scorsa settimana in Trentino, Alto Adige, Veneto, Valle d'Aosta. L'ultima in Puglia il 17 settembre. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riapre alle 10. Ieri bagno di folla per rendere omaggio alla storica leader del Partito dei Radicali. Chiuderà alle 19. Domani funerali in forma laica nella protoomoteca, dove giace il feretro su cui è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea. Calcio, la Juventus va sotto, risorge e poi crolla con il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri in svantaggio per due volte recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna e il Lecce sul Monza. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto dalle 9 di oggi sino alle 7 di domani. La protesta arriva dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti collettivi in vista dello spegnimento dell'aria a caldo. I lavoratori intanto in corteo hanno occupato la provinciale per Statte, il rione Tamburi, e ora si dirigono verso Palazzo di Città a Taranto. Il tempo è scaduto, dicono i sindacati. Un motociclista di 55 anni è morto ieri sera in un incidente avvenuto sulla strada che collega Rutigliano e Conversano nel Barese. La vittima, ex operatore ecologico di Conversano, era in sella a una moto che avrebbe impattato per cause da accertare contro un'auto. Inutili i soccorsi. Inizia ufficialmente il nuovo anno scolastico anche in Puglia, a Bari rientro a scuola tra lavori e cantieri per il BRT. Il sindaco Vito Leccese stamattina dalla control room della polizia locale ha monitorato la situazione del traffico. Sentiamolo.
3: È abbastanza fluido il traffico, ci sono 56 postazioni presidiate dagli operatori della polizia locale, ma anche con i dati che riusciamo a raccogliere grazie alla control room dell'AMTAB, ci servono per affrontare nei giorni prossimi eventuali criticità.
2: Arriva in Puglia il premio Oscar Nicola Piovani, il grande compositore e pianista porta a Monopoli il concerto I Viaggi di Ulisse, da lui scritto e diretto. Sarà mercoledì 16 settembre a Cala Batteria con l'ensemble Araceli, unica data al Sud Italia. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: Se fai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

i tuoi occhi non son più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità, e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Gli arrivi nazionali e internazionali vengono deviati in altre infrastrutture siciliane come il Falcone Borsellino di Palermo. La guerra in Ucraina, Trump se la prende con Zelensky, deve smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia, intima il presidente americano all'omologo ucraino. Ieri l'attacco russo al confine con la Polonia, i droni hanno centrato un treno, un attacco, ha dichiarato poco fa Parigi, che punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev. La Svezia frena l'onda dell'estrema destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata a scrutinio terminato, la formazione del governo però potrebbe richiedere mesi. Se la leader socialdemocratica Anderson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Chi vince nell'intelligenza artificiale vince, lo sostiene Trump. Perciò il presidente americano non è disposto a frenare lo sviluppo dell'AI. Forze negative sollevano problemi, dice. Amodei di Anthropic avverte, in 6 mesi può crollare internet. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna. Il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto dalle 9 di oggi sino alle 7 di domani. La protesta arriva dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti collettivi in vista dello spegnimento dell'area a caldo. I lavoratori intanto in corteo hanno occupato la provinciale per Statte, il rione Tamburi, e ora si dirigono verso Palazzo di Città a Taranto. Il tempo è scaduto, dicono i sindacati. Un motociclista di 55 anni è morto ieri sera in un incidente avvenuto sulla strada che collega Rutigliano e Conversano nel Barese. La vittima, ex operatore ecologico di Conversano, era in sella a una moto che avrebbe impattato per cause da accertare contro un'auto. Inutili i soccorsi. Inizia ufficialmente il nuovo anno scolastico anche in Puglia. A Bari rientro a scuola tra lavori e cantieri per il BRT. Il sindaco Vito Leccese stamattina dalla control room della polizia locale ha monitorato la situazione del traffico. Sentiamo.
3: È abbastanza fluido il traffico, ci sono 56 postazioni presidiate dagli operatori della polizia locale, ma anche con i dati che riusciamo a raccogliere grazie al control room dell'AMTAB ci servono per affrontare nei giorni prossimi eventuali criticità.
2: Arriva in Puglia il premio Oscar Nicola Piovani, il grande compositore e pianista porta a Monopoli il concerto I Viaggi di Ulisse, da lui scritto e diretto. Sarà mercoledì 16 settembre a Cala Batteria con l'ensemble Araceli, unica data al Sud Italia. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba. Bye.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. È evidente quanto sia a rischio la pace in Europa. Bisogna prendere sul serio questa minaccia. Così il cancelliere tedesco Merz in Finlandia, con altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, all'indomani dell'attacco russo a un treno al confine con la Polonia. Intanto il presidente russo Putin loda la richiesta di Trump all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. In Svezia il voto sembra certificare lo stop alla deriva a destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata, la formazione del governo potrebbe però richiedere diverso tempo. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Il conteggio dei voti anticipati dall'estero inizierà mercoledì. Ex Ilva, sciopero di 24 ore, iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. A Castellammare di Stabia, Napoli, una 18enne è stata sequestrata e abusata per ore da un 26enne, conosciuto sui social. L'uomo, ora in custodia cautelare in carcere, l'avrebbe spinta con l'inganno a entrare in una cantina isolata. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. Disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. I voli vengono deviati in altre infrastrutture siciliane, come il Falcone Borsellino di Palermo. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna e il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, le sigle sindacali hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. Lo sciopero è partito alle 9 di stamattina e proseguirà sino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono il blocco dei licenziamenti. Un lungo corteo, dopo aver attraversato la provinciale per Statte e il quartiere Tamburi, ha raggiunto Palazzo di Città a Taranto. Un gruppo di lavoratori ha bloccato il traffico anche sul ponte girevole. Il tempo è scaduto, dicono i sindacati. È iniziato anche in Puglia il nuovo anno scolastico. A Bari rientro a scuola tra lavori e cantieri per il BRT. Il sindaco Vito Leccese stamattina dalla control room della polizia locale ha monitorato la situazione del traffico. Sentiamolo.
3: È abbastanza fluido il traffico, ci sono 56 postazioni presidiate dagli operatori della polizia locale, ma anche con i dati che riusciamo a raccogliere grazie alla control room dell'AMTAB ci servono per affrontare nei giorni prossimi eventuali criticità.
2: Grande successo per la stagione 2026 del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. L'ultimo cinespettacolo all'aperto, La Storia Bandita, è in programma sabato prossimo. Le presenze sono aumentate del 40%, come confermato da Rocco Allegretti, amministratore delegato del Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzo.

0: scoprirai. Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La pace in Europa è a rischio, è evidente, bisogna prendere sul serio questa minaccia. Così il cancelliere tedesco Merz in Finlandia con altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea all'indomani dell'attacco russo a un treno al confine con la Polonia. Intanto il presidente russo Putin loda la richiesta di Trump all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. La crisi in Medio Oriente, le borse europee restano in calo, sui mercati il clima è negativo. Gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita e il conflitto tra Stati Uniti e Iran alimentano la corsa del petrolio, che torna sopra i $108 al barile, e del gas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in corso, iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Il caso Roggero, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne rimarrà in cella, bollate nell'attesa della decisione del capo dello Stato sulla grazia. Nel giorno che segna il rientro a scuola per la maggior parte degli studenti italiani, arriva l'augurio del ministro Valditara per questo nuovo anno. Vorrei iniziare con una parola semplice ma fondamentale, dice, che riguarda tutti noi: rispetto per gli altri, per se stessi, per le differenze, per la dignità di ogni persona. Calcio, la quarta giornata di campionato di Serie A si chiuderà questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30, fischio d'inizio per Inter-Udinese alle 20.45. Tennis, Zverev vince gli US Open e spegne Shelton. Obiettivo per il tedesco è diventare il numero uno al mondo, ma ammette perché Sinner è infortunato e Alcaraz appena rientrato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, le sigle sindacali hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. Lo sciopero è partito alle 9 di stamattina e proseguirà sino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono il blocco dei licenziamenti. Un lungo corteo, dopo aver attraversato la provinciale per Statte e il quartiere Tamburi, ha raggiunto Palazzo di Città a Taranto. Un gruppo di lavoratori ha bloccato il traffico anche sul ponte girevole. Il tempo è scaduto, dicono i sindacati. È iniziato anche in Puglia il nuovo anno scolastico. A Bari rientro a scuola tra lavori e cantieri per il BRT. Il sindaco Vito Leccese stamattina dalla control room della polizia locale ha monitorato la situazione del traffico. Sentiamolo.
3: È abbastanza fluido il traffico. Ci sono 56 postazioni presidiate dagli operatori della polizia locale, ma anche con i dati che riusciamo a raccogliere grazie alla control room dell'AMTAB ci servono per affrontare nei giorni prossimi eventuali criticità.
2: Grande successo per la stagione 2026 del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. L'ultimo cinespettacolo all'aperto, La Storia Bandita, è in programma sabato prossimo. Le presenze sono aumentate del 40%, come confermato da Rocco Allegretti, amministratore delegato del Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La pace in Europa è a rischio, è evidente, bisogna prendere sul serio questa minaccia. Così il cancelliere tedesco Merz, in Finlandia con altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, all'indomani dell'attacco russo a un treno al confine con la Polonia. Intanto il presidente russo Putin loda la richiesta di Trump all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. La crisi in Medio Oriente, le borse europee restano in calo, sui mercati il clima è negativo. Gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita e il conflitto tra Stati Uniti e Iran alimentano la corsa del petrolio, che torna sopra i $108 al barile, e del gas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in corso, iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Il caso Roggero, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne rimarrà in cella, bollate nell'attesa della decisione del capo dello Stato sulla grazia. Nel giorno che segna il rientro a scuola per la maggior parte degli studenti italiani, arriva l'augurio del ministro Valditara per questo nuovo anno. Vorrei iniziare con una parola semplice ma fondamentale, dice, che riguarda tutti noi: rispetto per gli altri, per se stessi, per le differenze, per la dignità di ogni persona. Calcio, la quarta giornata di campionato di Serie A si chiuderà questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30, fischio d'inizio per Inter-Udinese alle 20.45. Tennis, Zverev vince gli US Open e spegne Shelton. Obiettivo per il tedesco è diventare il numero uno al mondo, ma ammette perché Sinner è infortunato e Alcaraz appena rientrato. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, le sigle sindacali hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. Lo sciopero è partito alle 9 di stamattina e proseguirà sino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono il blocco dei licenziamenti. Un lungo corteo, dopo aver attraversato la provinciale per Statte e il quartiere Tamburi, ha raggiunto Palazzo di Città a Taranto. Un gruppo di lavoratori ha bloccato il traffico anche sul ponte girevole. Il tempo è scaduto, dicono i sindacati. È iniziato anche in Puglia il nuovo anno scolastico. A Bari rientro a scuola tra lavori e cantieri per il BRT. Il sindaco Vito Leccese stamattina dalla control room della polizia locale ha monitorato la situazione del traffico. Sentiamolo.
3: È abbastanza fluido il traffico. Ci sono 56 postazioni presidiate dagli operatori della polizia locale, ma anche con i dati che riusciamo a raccogliere grazie alla control room dell'AMTAB ci servono per affrontare nei giorni prossimi eventuali criticità.
2: Grande successo per la stagione 2026 del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. L'ultimo cinespettacolo all'aperto, La Storia Bandita, è in programma sabato prossimo. Le presenze sono aumentate del 40%, come confermato da Rocco Allegretti, amministratore delegato del Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sì, tu, amaci in un barrien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: di Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. L'attacco russo di ieri contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco, che ha per poco mancato un gruppo di funzionari occidentali, era chiaramente un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventarlo. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante europea agli affari esteri, Kallas, entrando al summit europeo sull'Artico in corso in Finlandia. La pace in Europa è a rischio, è evidente, le parole del cancelliere tedesco Merz. In Svezia il voto sembra certificare lo stop alla deriva a destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata, la formazione del governo potrebbe però richiedere diverso tempo. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Leone XIV riporta gli stipendi del personale della Santa Sede all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, ora per il Papa si possono superare le misure di austerity legate a quel periodo decise da Francesco nel marzo 2021 per porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici e religiosi. Il caso Roggero, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne rimarrà in cella, bollate nell'attesa della decisione del capo dello Stato Mattarella sulla grazia. Lo sciopero dei medici di base domani e mercoledì 15 e 16 settembre. L'agitazione è stata indetta dal Sindacato Medici Italiani contro il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico in medicina generale. Daniel Maldini torna oggi ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Il calciatore 24enne era risultato positivo ieri all'etilometro dopo un incidente stradale alla periferia di Milano. È risultato invece negativo ai test tossicologici. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, le sigle sindacali hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. Lo sciopero è partito alle 9 di stamattina e proseguirà sino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono il blocco dei licenziamenti. Un lungo corteo, dopo aver attraversato la provinciale per Statte e il quartiere Tamburi, ha raggiunto Palazzo di Città a Taranto. Un gruppo di lavoratori ha bloccato il traffico anche sul ponte girevole. Il tempo è scaduto, dicono i sindacati. È iniziato anche in Puglia il nuovo anno scolastico. A Bari rientro a scuola tra lavori e cantieri per il BRT. Il sindaco Vito Leccese stamattina dalla control room della polizia locale ha monitorato la situazione del traffico. Sentiamolo.
3: È abbastanza fluido il traffico, ci sono 56 postazioni presidiate dagli operatori della polizia locale, ma anche con i dati che riusciamo a raccogliere grazie alla control room dell'AMTAB ci servono per affrontare nei giorni prossimi eventuali criticità.
2: Grande successo per la stagione 2026 del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. L'ultimo cinespettacolo all'aperto, La Storia Bandita, è in programma sabato prossimo. Le presenze sono aumentate del 40%, come confermato da Rocco Allegretti, amministratore delegato del Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'attacco russo al treno è un messaggio per il mondo occidentale, ma non dobbiamo farci intimidire. Così l'alta rappresentante europea Kallas, dopo il raid su un convoglio passeggeri ucraino vicino al confine polacco, poco dopo il transito di un altro treno con a bordo funzionari continentali. Il segretario della NATO Rutte, l'attacco dimostra che Putin è ormai disperato. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra. A Belfast i leader indipendentisti firmano un documento per l'autodeterminazione, chiesti referendum o leggi speciali, ma il premier Burnham risponde picche: siamo al meglio quando risolviamo i problemi di tutti invece di dividerci. Papa Leone XIV riavvolge il nastro, abrogata la riduzione degli stipendi dei cardinali voluta dal predecessore Francesco per affrontare le ristrettezze del periodo Covid. Ora, superata l'emergenza, i salari dei porporati risaliranno del 10%. Le nuove tecnologie di schiudono possibilità inusitate, ma rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Questo il monito di Mattarella sull'intelligenza artificiale. Il capo dello Stato riflette sul tema nel suo messaggio a Papa Leone, che oggi festeggia 71 anni. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne spera ora nella concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica. Calcio questa sera, tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 le sfide Torino-Roma e Como-Parma, poi alle 20.45 sarà il turno di Inter-Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, le sigle sindacali hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. Lo sciopero è partito alle 9 di stamattina e proseguirà sino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono il blocco dei licenziamenti. Un lungo corteo, dopo aver attraversato la provinciale per Statte e il quartiere Tamburi, ha raggiunto Palazzo di Città a Taranto. Un gruppo di lavoratori ha bloccato il traffico anche sul ponte girevole. Il tempo è scaduto, dicono i sindacati. È iniziato anche in Puglia il nuovo anno scolastico. A Bari rientro a scuola tra lavori e cantieri per il BRT. Il sindaco Vito Leccese stamattina dalla control room della polizia locale ha monitorato la situazione del traffico. Sentiamolo.
3: È abbastanza fluido il traffico. Ci sono 56 postazioni presidiate dagli operatori della polizia locale, ma anche con i dati che riusciamo a raccogliere grazie alla control room dell'AMTAB ci servono per affrontare nei giorni prossimi eventuali criticità.
2: Grande successo per la stagione 2026 del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. L'ultimo cinespettacolo all'aperto, La Storia Bandita, è in programma sabato prossimo. Le presenze sono aumentate del 40%, come confermato da Rocco Allegretti, amministratore delegato del Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Dimmi perché

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo il raid russo su un treno al confine ucraino con la Polonia, l'Europa stringe i ranghi. Un messaggio al mondo occidentale, ma non dobbiamo farci intimidire, dice l'alta rappresentante Kallas. Il segretario della NATO, Rutte, Putin è ormai disperato e Varsavia minaccia: potremmo distruggere metà delle raffinerie russe in poco tempo, anche senza gli Stati Uniti. Da Rovaniemi, in Finlandia, 12 paesi dell'Unione esortano Bruxelles a rafforzare la presenza nell'Artico in risposta alle minacce russe e alle provocazioni americane. La strategia continentale è attesa per ottobre. Il presidente del Consiglio europeo Costa: è una regione chiave in gioco la nostra sicurezza. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra. A Belfast i leader indipendentisti firmano un'intesa per l'autodeterminazione. Chiesti referendum o leggi speciali, ma il premier Burnham risponde picche: risolviamo i problemi di tutti invece di dividerci, il suo appello. In corso da stamane lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. 2500 dipendenti dell'indotto a rischio licenziamento per la chiusura dell'area a caldo. Domani l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi. Ancora respinta la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio, resta in carcere a Bollate. Il 72enne spera nella concessione della grazia da parte del presidente Mattarella. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV fa marcia indietro sulla riduzione degli stipendi dei cardinali. Abrogata la misura voluta dal predecessore Francesco durante la pandemia per ridurre i costi, che prevedeva un taglio del 10% degli stipendi per i porporati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, le sigle sindacali hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. Lo sciopero è partito alle 9 di stamattina e proseguirà sino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono il blocco dei licenziamenti. Un lungo corteo, dopo aver attraversato la provinciale per Statte e il quartiere Tamburi, ha raggiunto Palazzo di Città a Taranto. Un gruppo di lavoratori ha bloccato il traffico anche sul ponte girevole. Il tempo è scaduto, dicono i sindacati. È iniziato anche in Puglia il nuovo anno scolastico. A Bari di Entro, a scuola, tra lavori e cantieri per il BRT, il sindaco Vito Leccese stamattina dalla control room della polizia locale ha monitorato la situazione del traffico. Sentiamolo.
3: È abbastanza fluido il traffico, ci sono 56 postazioni presidiate dagli operatori della polizia locale, ma anche con i dati che riusciamo a raccogliere grazie alla control room dell'AMTAB ci servono per affrontare nei giorni prossimi eventuali criticità.
2: Grande successo per la stagione 2026 del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. L'ultimo cinespettacolo all'aperto, La Storia Bandita, è in programma sabato prossimo. Le presenze sono aumentate del 40%, come confermato da Rocco Allegretti, amministratore delegato del Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: giornata. Porta via tutto, l'amareggiata. Resterà solo questa serata. Tutto diventa acqua passata. Acqua passata.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa. Ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar del cielo.

adesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori regola.

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea agli affari esteri Kallas, l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco era un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Kallas ha parlato prima del summit europeo sull'Artico in corso a Rovaniemi, in Finlandia. Cambiamo argomento, premono per l'autodeterminazione dell'Inghilterra i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, tutti di orientamento separatista. Un documento che ribadisce tale diritto è stato firmato tra i tre paesi a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente. In Israele l'IDF ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato a Venezia. L'esercito ordina la creazione di un team interagenzia e multidisciplinare guidato dal capo della direzione della pianificazione. Stati Uniti. Donald Trump, in un messaggio su Truth, sostiene che è in atto una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale e i data center. Chi vince questa sfida, ha aggiunto il presidente americano, vince tutto. Siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, le parole del presidente. In Italia ancora un no alla richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Resta in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Calcio in chiusura. Inter impegnata questa sera dalle 20:45 a San Siro nel posticipo della quarta di Serie A con l'Udinese. Neroazzurri alla ricerca di 3 punti che le riporterebbero in testa. In campo dalle 18:30 anche Como Parma e Torino Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, le sigle sindacali hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. Lo sciopero è partito alle 9 di stamattina e proseguirà sino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono il blocco dei licenziamenti. Un lungo corteo, dopo aver attraversato la provinciale per Statte e il quartiere Tamburi, ha raggiunto Palazzo di Città a Taranto. Un gruppo di lavoratori ha bloccato il traffico anche sul ponte girevole. Il tempo è scaduto, dicono i sindacati. È iniziato anche in Puglia il nuovo anno scolastico. A Bari rientro a scuola tra lavori e cantieri per il BRT. Il sindaco Vito Leccese stamattina dalla control room della polizia locale ha monitorato la situazione del traffico. Sentiamolo.
3: È abbastanza fluido il traffico. Ci sono 56 postazioni presidiate dagli operatori della polizia locale, ma anche con i dati che riusciamo a raccogliere grazie alla control room dell'AMTAB ci serve per affrontare nei giorni prossimi eventuali criticità.
2: Grande successo per la stagione 2026 del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. L'ultimo cinespettacolo all'aperto, La Storia Bandita, è in programma sabato prossimo. Le presenze sono aumentate del 40%, come confermato da Rocco Allegretti, amministratore delegato del Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca nel quadro del conflitto russo-ucraino, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. L'alta rappresentante europea agli affari esteri Callas dice che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Callas dice che l'atto serve a spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Zelensky afferma che l'Ucraina è disposta a fermare i suoi attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. Zelensky lo ha scritto su Telegram dopo che Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. Cambiamo argomento: i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles di orientamento separatista premono per l'autodeterminazione da Londra. Un documento che ribadisce questo diritto è stato firmato e formalizzato a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente: il capo di Stato Maggiore dell'IDF Zamir ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato nei giorni scorsi a Venezia. La pellicola diffonderebbe, secondo Israele, calunnie contro soldati e comandanti. Chiudiamo con il calcio: si completa oggi il quadro della quarta giornata di Serie A. In campo nei posticipi Como Parma e Torino Roma, Inter dalle 20:45 a San Siro con l'Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico intanto sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La Regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca nel quadro del conflitto russo-ucraino, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. L'alta rappresentante europea agli affari esteri Callas dice che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Callas dice che l'atto serve a spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Zelensky afferma che l'Ucraina è disposta a fermare i suoi attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. Zelensky lo ha scritto su Telegram dopo che Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. Cambiamo argomento: i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles di orientamento separatista premono per l'autodeterminazione da Londra. Un documento che ribadisce questo diritto è stato firmato e formalizzato a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente: il capo di Stato Maggiore dell'IDF Zamir ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato nei giorni scorsi a Venezia. La pellicola diffonderebbe, secondo Israele, calunnie contro soldati e comandanti. Chiudiamo con il calcio: si completa oggi il quadro della quarta giornata di Serie A. In campo nei posticipi Como Parma e Torino Roma, Inter dalle 20:45 a San Siro con l'Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici, 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
2: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
0: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud. Radio Norba News.

0: amori.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
2: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la

Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, bye.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente, l'esercito israeliano contro NASA, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia, con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile, arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, è quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: amo scoco.
1: Radio Norba. Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.

0: qualcuno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba. Batte.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente l'esercito israeliano contro NASA, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile, arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La Regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Norba! Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente, l'esercito israeliano contro NASA, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, è quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La Regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Trip, wow. Caramelle nel suo drink, orologi d'oro, come i sinti alle piaccio toxic come

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente l'esercito israeliano contro Gaza, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La Regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
4: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
3: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Come si fa a sopravvivere alla

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco,